Io avevo nefo fuso a fare una favore in Natefali, ho le vagne tano tau, e mi si fuori in Natefali negli show, e mi fuso fortemente fortato a inga taiao e molto sapati. E falo lo mai lo suo tutto il tai lo suo tutto il tai lo suo mai tai il to il suo lo minute il iva nel tai il maurungo sua samelu te si maltasi mita to pe tutto il to lu nel uli il papà o sua samina il to su lu mita se chi la camanga e fai qui qui ah to te mai nei le lu su fa minute te il iva maurungo sua sami e lua te si maliona su valu mita e hafe fa lei au o fangota vai pinsinia lau va ol mea vola wei tatu samo ol mo kwa kokele o tangatol tato tunu ol ufei lako va fangoka ol isi sole pio va a milion ea sole lako va kake keika kike va akuna lo ila sona ala ve kau kau mo fosa amor va fai la resi a inyang aso a sikata isa au lole ka la resi a pamanga lika fai angia ma te lo dimo keni osola isamo na au milion e fai la tavale al au samo io so fagu ma sava vat al e so fagu la nya sava vat au termine alo wo ma samo e kavale al no milion e fai la so fagu so le a so le pe sa so le a in i australia lu se la u afeka u so fagu ku fure ai ola o de cuenca que coi se foi so fango que mi era o fe cavalo o botanga ta samo anga o milion e foi lá que so fango a o asola a so de va dia e o lerungo de olanga le ta ti o asola e na o milion e foi tavar e foi so fango ora samo ao termine e o fe cavalo o bara samo anga o milion e foi lá que so fango a se de ai Sembah dia pun fikir orang kan.

Tala toi mai tatolinga o fitu tolua fa o valua no tasi lua tolua fa o valua no tasi lua so se vai ngafo itfia tufa mai ia wala mai taiva ia lo fa anga se fu ipele ia joy yo fatalo fatua isio tinam tua ia fala eo umanga a me se muli talo tauline video ia me se usio ia molokohi malo se fu Malo se fu Eddie

Io sono il suo formale, tamaiti, ma vai tele male, bessere na, fai o fica, ma ua, ma ua, la temi, fai a oke o ra, ole o luzu tasi minuti, o te alitu la tasi, ya meta uatu te vai a talo tamo, oe, ole luzu liberty green, ma runga e vela lo yetato e su liberty green, o ne mafano fana, ole apu chile la, ya o te lo temi, e se avanoa, io no te ulu vava, i wanga, o zavili, ole. Angi maluma le tui saute fa sanga tu le tui sa e ono o tu le luas fulu a kilomita luna sao sao le tu lanto angi maluma le si temi ile afi afi o le vado e ono tu le timu ngai le so e fitu si fulu pasene se ki laso a te loa usi mai ala ufafuranga ya ole ua fatatari mai ya shewo ya a Yone tipiria, ya pula fiko ya usi funo, tipiria yone la fua iya, mol tatu talo wa funu Australia, misi fwoi, melo tupu ili lalurangi. Iyo, makau kia, ya ae, maitau atu, ya tofesi tatu wa noa, ya I pula fuo tatu au taito fitu, Cairns, lefa ya ili asu tosu, blasu tosu tasi, oki topa. Ia masalo o loto e tamfai, o loto tamfai pe stato au ne kunchalani. A fai o yeina I alung whanau, ia e fifia ne talongo lakapi. Mantua lima su hafren man malo, taunumba tu tato au. Ia ae le yo o ya o ki topa. Ia moasin kakusa I lehinga se leni, ia se vili o... Ia pe mou seo swani tatou pasese ma tatou hotel. Ia fa makuwa kako au. Kako wele o ka fafau kwa keo e mali lima su wafi. Yo e afaila ya isau a alo. Fifia ni talonga tansu walto sanga na ilunga. Yo e kava uma insua a Cairns. Ia pe si fia ole nei taito fitu. O le fatu si natu leo tangata turisi. I to tonu ole... Le fwe pitanu, ya pole a I Cairns, langaruina, company valele, Pacific, Fiji Airline. Usifono. Usimaya la ufafuanga, ya amaya, mwale vanua, suwe zefu ina I wangfu o talo talonga, ya meolo tupuse, pa ili tula ilua, amaya la uawa, watulo ni maya, umafusi tautua mooe. Fatalo vatu, fala patonga, tamu tenitua ya marifa, ya la fitu iwa, ya la to umolo mo mai tatu, tautua ilunga kulope ma, Lord Swifua, you are mad of foot on sight. So we could go for a deal. I see my little Fafa Samoa.

Viva voi, fatto il telefono, il telefono va a trattare alle fasti cuzzolani. Le fiume ya abbi pegna mali a tapuala lo fa pena foio, non mai fa malo, tatu tatu. A tonu e mosi te mi fai stata la ya, a mi si fuori di tu usambo, mo fa moi a la fiume abbi pegna mali. Ya, ma due fuori allo a tu sapati a tayao.